chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, per chi fanciulle, qua la parrocca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi chiedo, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrocca, presto la barba, presto mi chiedo, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

e Figaro. Sono qua, Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Conta moltissime, sono come fulmine, sono fecca, la recita, la recita, la recita, la recita, la recita. Figura, bravo, bravissima, a te fortuna, te fortuna, mancherà. Bravo, bravissima, a te fortuna, te fortuna.